coming war. E papa wa prabo muta. Sani da swangi na basama di panyana dia. E rakba mama di dasu. E kama no do shamwa comfort. Mami, let's be a matter. Yankupon it is.